0: Yes, come on, in olivant. Yay, vinga, come on, you can. Que les incita a volar, però es limita a caure plom.
1: Ícar, crema, ploma.